Sa ga ma da ni sa ni da ma ga ma da ni sa ni da ma ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga